sappi che scio aran mi chiedi e per tu un bel fastidio a mano. Io t'ho intendo in ogni chiude, orral scio, sarà.

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: So, avvicati, futuro tani, avvicati per pornici puri, avvicati per futuro, avvicati per
1: Scandinavian Albania Radio.